quando insieme a Nanek, Dabsi Nanek, mamma Nanek, vino scusi, scusi. Quando snaghi non ha, stai risuene che non è. C'è una deve non vuoti che vuoi, noi vuoi, vuoi, vuoi, vuoi. Vuoi mamma deve vuoti, che non vuoi pagare, no? Ani, ani ne canet, ne ne giansi vuoi. Ma se non è che non è una brutta, no, è una città.